0: Echo Rafisa no. Echo Rafisa no. Ya. Rimamolo no. Stimamolo no. Ya, on. Honest. Echo Rona no. Arara bi di phone no. Arara bi di phone no. Barfonela. Arara bi di phone. Echo Rono. Ya. Rono chu. Nerono chu.
1: Guano.